0: americano, l'anno 9. Ma vogliamo dire 16-9.
1: PA-16 can cancel.
0: Copy, thank you.